0: restare. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bello a brutta vale, dritto sale stara. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bello a brutta vale, dritto sale stara. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bello a brutta vale, dritto sale stara. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non stiamo scena. Basta che respiri bello a brutta vale, dritto se ne stara. Anche con il vento solo un po' si piega giù, non siamo scena. Basta che respiri bella brutta vale, dritto se ne stara.
1: Bambu bambu bambu bambu.